0: lerato le ka magete.
1: Ka fela.
0: Re tshano sa khomo. Madume ha fele.
1: Madume ha fele lerato la ka o bua buela o dimo.
0: Ke jwang jwale mme?
1: Ah, o hantle.
0: Ka leboha mme ke kopa ho rapela.
1: Tswela pele moratuwa wa ka.
0: Ntate Modimo, re a leboha. O bile le rona ntate ka hare ho lenaneo lena. O tloha le qadile ho fihlella hana jwale. Ha re tlotla re fihla horeng ya bohlano. Ke iponahaditse o le Modimo. Ba re fa mofuthu o ro hlokang. Ntate Modimo, o bone ha o tshireleditse bonkgono, ha ba tlanne thoko ho ya moo maleng hona teng.

Sena ke seyalemoya sa Lesotho se hasang ka maqhubu a medium wave le FM. Ho medium wave re fumaneha ho 639 kHz for 69 meter band. Ho FM re fumaneha dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Boithabiso tswelo pele le thuto. Ke Sontaha sa la mashome a mararo a motso o mong kgwedi ke ya Motsheanong. Selemo ke sa dikete tse pedi mashome a mabedi a metso e tsheletse. Mamedi ya o dumedisang ho seng hwa letsatsi la kajeno ke skepe ke lovely promise of the beautiful hand wa kamane ka le rive la mamosale molapo haeso ke hona mohle ha bo ditshilo pitseng. Di sila le bosupo kotho matsheare di thoba la boroko. Metsotso e medi ka morao ho hora ya bohlano mme re ka imamella mmino o monate wa sedumedi pina ke a tumi nkokstatore fela a sikho isikhali.

medi wa salma sa le sothometso so idula hantle ho le shumele metso e mene re fualle tshoraina ya bohlano ntumelle ke o dumedise ke be ke o amoele ho hlohle mo mametseng ena kgaso o le hona teng ho seng hwa letsatsi lena la kajeno ke sonta hahle ela hloko hore kgwedi ena e hodimo re a e diella e hlola matsatsi a le leshome le metso e mekae leshome le metso le motso mashome a mararo a motho o le mongwe ke letsatsi le o releng go lona letsatsing lena la kajeno mme mamedihle ke o dumedisa ga monate ke sentse ko gatlha ka letswala moya gore re tlo ba ga mmogo go le ba gorenyane ya borobong nnete kore ga e le sontaga jena o tlhonolo fa le gagolo mosebetsi ke etse bonnetetlhe pele go dintho tsotlhe ba gore ke le boa botlhe bomphato wa ka ba tlileng kwano pele go nna ba o phetha mosebetsi wa bona ka lerato le ka makgethe ka kotlologo lovely promise se ka lenano leno le leholo la bonkgono le bontate mogolo la ge leta thojane le bitswa la ka nna ke dipo hantate modupe ke DP ha ke dutse ho sena setulo tula le gona hle o tlo o korena ka jeno e ka ba go tshwaretse difeng ha re mameleng etumiso he ho le ba o rengyane ya botshelela mo teng re tla ballwa ditaba tsa pele tse qalang letsatsi.

Kwena Monyane o supile ha mosebetsi wa banka e kgolo ya Lesotho e le ho bona hore ditheko di ba taolong. A re matsete a fanwang ke banka ke a nako e telele ya makgutso a ke a nako e kgutshwane le nako e telele mme a ka etswa ka marangrang. Ho sa le jwalo e mongwa ba bileng le seabo letsholong lena Mofumahadi Kgojane Ramoreki o hlalositse ha letsholo lena le bile molemo ka ha le ba beile leseding ka ditsebo tsa ho sebedisa dikarete tsa bona tsa dibanka ho ntsha tjhelete dibankeng tsohle tse ngodisitsweng ka molao ka hara naha le ho tseba seo ba lokelang ho se ela hloko ho batho ba fanang ka ditshebeletso tsa tjhelete jwalo ka lengolo la tumello ya ho fana ka ditshebeletso tsa ditjhelete le netefaditsweng ke CBL. Setsi sa kabo ya mobu Lesotho LAA mmoho le mokgatlo wa dibanka Lesotho di tekenne selekane sa tshebetso ho thibela bomenemene ba tshebediso ya tokomane ya setsha ya lefofu hara tse ding. Mookamedi wa LAA Mofumahadi Mmaditjhaba Lekgwaba o re ka selekane sena dibanka di se di tla thusa ho netefatsa hore tokomane ya mobu ke e netefaditsweng ha motho a adima tjhelete ya ho ahelwa ntlo ke banka. A re ba tlo etsa matsholo diterekeng ho ruta setjhaba ka bohlokwa ho ba le tokomane ya setsha ho fokotsa mathata a tsekisano ya meedi ya ditsha. Modula setulo wa mokgatlo wa dibanka Lesotho Monghadi Nkau Matete o bontshitse hore selekane sena sa tshebedisano se bohlokwa ka ha banka e adima motho tjhelete e tla tseba hore e tshireletsehile ka ha LAA e se e tla ba fa tokomane e tla thusa ho thibela batho ho rekisetsana ditsha tseo di seng di rekisitswe pele. A ipiletsa ho ditsi tsena tse pedi ho sebedisana mmoho ho ntlafatsa ditshebeletso molemong wa setjhaba le ho hodisa moruo wa naha ho tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dolara ya Amerika ke maluti ya 16.6 le disente tse 20.3. Ha le bapiswa le ponto ya Britani ke maluti a 20.1 le disente tse 18.3. Mme ha le bapiswa le Euro ke maluti ya 18.8 le disente tse 90.3. Momamedi, ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.

fa dialoga hona jwa le modimo tsohle tso satane a neng a di robile wena o di lukisa ka letso go la hao ka lepitso la Jesu wa Nazareta. Amen. Letsatsing la ka sheno lena

nakonye o mefubo chete a sheban loto la hai a sheban le boemo ba hai a bona gore hai man ke bodi le hwanga taba modimo eno a o re bona le ka ba le monna ya bitswang jobo kitlore a seng kha haholo

mamere sa masalo sotho hlametso tso ya rona ke le shume fela re ya gele bile gore nyane ya le shume le metso medi monna le wena ge tlang ho arohana hona teng ke bana jalo molaetsa o reng fela ke o mametse Deborah ke thabile hona ho you are back ntate modimo a getsetse wena ka holo ka hle o ba he o re fa matla re ya o rata ke le buile a holo wena le rato ramarumo ame di dumela e ka nete butle ke mofete ke le buile a holo wena lira ntate modimo a nketsetse wena hantle

kala. Di tsebetsa modimo di sentse di le malalala o tsongwaneso o bitse ho yena o hweletse ho yena go bane ke modimo ye o di tsebetsa ha di sa thibanang o ka utlwa thapelo ya hao tsebetsa modimo ha di ka favor tsebetsa modimo ha di ka tshobotsi tsebetsa modimo di dutsi di le teng bakeng sa hao I didn't talk to you now, man. Well, I had you, my man.

0: Dumela.
1: Dumela.
0: Dumela mme.
1: Hele, ha ke se nae ka go batla.
0: Mhm.
1: O ntle re handle o tshwere go nna. Ha o ntse ma Sicilia.
0: Eh.
1: O tshwere go nna. O tshwere go ne manka reng le go thodi. Antle.
0: Eh ya mme.
1: Ah, ke thabile hona ho le kgahle.
0: Thank you mogatu wa kahle.
1: O ngwele ke a go bolla ke a kwana le kwana.
0: Ehe.
1: Eh ya o wish ke a le bo.
0: Thank you. Ke metsotso e mashome a mabedi le metso e robedi fela hantle ka mora hora ena ya leshome le metso e mmedi. Batho ba kentse ko nketse masesedia a St. Paul. Yena a ntseng a bina ha monate.

0: Mashabile Matirube di filamu tsa fetse hore ena ya boraro. Michael Bolton soul provider pelo ho mona Tori Braxton and break my heart. Re ke tsena fela mamedi ke potelele mona. Ha ke khutla fela he re to sheba bucket ka matsatsi a bona tswalo. Ka jenu ele la mashume magago a motso o mong.
1: O mamese ka kapa ya le moya tso tso. Ba di kotima ra memba

Mme di metsotso e leshome le metso e mehlano feela re fa etse hore yena ya bohlano re fetela ka ho baahi he ha ke etsa tjena.

Hora ke a busupa sena ke SMS Lesotho di taba o di ballwa ke re lebohile marabe mmamedi ke a o dumedisa re qala ka dihlotsa tsona. Senate se etsa tshitsinyo ya moka wa naha ho fumanela lefapha la bahwebi ba banyenyane tshietso e matla. Lekala la bohahlaudi dipapadi bonono le botjhaba le hlokomedisa setjhaba kotsi ya tshebediso e mpe ya mothamahane le bohlokwa ba ho ikobela molao o tsamaisang thekiso ya ona. Ditaba ha di feletse. Ditho tsa senate di entse tshitsinyo.

moya o halalelang o tlatse dipelo tsa badumedi ba hao o hotetse ka ho tsona mollo wa lagato la hao. Romela moya wa hao mme dintho tsohle di tla bopjwa mme o tla

ha monna yo antse a itshwareletse ka Petrose le Johanne batho bohle ba mathela ho bona mathuleng a bitswang a Solomone ba maketse haholo Petrose ha bona ho a re ho bona banna ba Israele keng ha le makallata bae le re tadimelang jolo ka hae ka ke ka matla a rona kapa ka bogapedi ba rona ge ntseng hore monna yo a tsamaye Modimo wa Abrahama le wa Isaka le wa Jakobo modimo wa bontata rona o tlotlisitse mohlanka wa hae Jesu yo lona le nelaneng ka ena la mohana ka pele ho Pilato ha yena a ne a rerile ho molokolla empa lona la hanne ya halalelang ya lokileng la kopa hore le lokollelwe monna wa molai le bolaile mohlodi wa bophelo yo modimo a motsositseng bafung mme rona re dipaki ka ho dumela lebitso la Jesu lebitso leo le matlafaditse monna enwa yo le monang le motsebang mme tumelo e tswang ho Jesu ya mofodisa pontsheng ya lona bohle